Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: avvertiti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Nico Schiodetto di Trebimeteo agli amici di Radio Idea. Generale stabilità nelle prossime ore sulla Puglia, ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso in più sulle zone più interne, Murge, Monti Dauni, ma comunque basso rischio di temporali. Grazie a questi venti un po' più, tra virgolette, freschi di grecale, temperature in lieve calo rispetto alle ultime giornate, con un caldo ben più vivibile e sopportabile. Anche nel fine settimana, alta pressione in rinforzo, con tempo generalmente soleggiato. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Dici che

0: 川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: ラディオイデア

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Marco Schiodetto di Trebimeteo agli amici di Radio Idea. Generale stabilità nelle prossime ore sulla Puglia, ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso in più sulle zone più interne, Murge, Monti Dauni, ma comunque basso rischio di temporali. Grazie a questi venti un po' più, tra virgolette, freschi di grecale, temperature in lieve calo rispetto alle ultime giornate, con un caldo ben più vivibile e sopportabile. Anche nel fine settimana, alta pressione in rinforzo, con tempo generalmente soleggiato. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Radio Idea.
2: Ci fosse l'altra volta, c'è una festina a cuore, tra la la la la.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Ok.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 3 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, protettore di geometri, architetti e costruttori. Celebre il suo invito a vedere per credere. Prepariamoci a sfogliare insieme le pagine della nostra storia. Ebbene, partiamo con un anniversario malinconico ma leggendario per il mondo della musica. Il 3 luglio 1971, a soli 27 anni, moriva a Parigi Jim Morrison, il leader frontman dei Doors. Il re Lucertola, poeta ribelle, icona assoluta del rock psichedelico, veniva ritrovato privo di vita nella vasca da bagno della sua casa nel quartiere del Marais. Oggi la sua tomba al cimitero di Père Lachaise resta uno dei luoghi di pellegrinaggio più visitati al mondo. Gli eventi che hanno fatto la storia: nel 1986 a Stoccarda in Germania l'ingegnere Carl Benz fa fare il primo giro di prova pubblico alla Benz Patent Motorwagen, considerato ufficialmente la prima automobile della storia con motore a scoppio. Nel 1962 la Francia dichiara ufficialmente l'indipendenza dall'Algeria, ponendo fine a una sanguinosa guerra di liberazione durata 8 anni e segnando la storia della decolonizzazione. Nel 1985 nelle sale cinematografiche americane esce Ritorno al futuro, il capolavoro di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, diventerà una delle trilogie più iconiche e amate della storia del cinema. E oggi facciamo gli auguri a grandi star del cinema e protagonisti della cultura. Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori del XX secolo, autore di capolavori della letteratura mondiale come La Metamorfosi e Il Processo. Tom Cruise, attore e produttore cinematografico statunitense, icona di Hollywood e protagonista di saghe cult come Top Gun e Mission Impossible. Connie Nielsen, attrice danese, celebre per aver interpretato la regina Lucilla nel colossal Il Gladiatore. E Flavio Insinna, amato attore, showman, conduttore televisivo italiano. Oggi si celebra anche la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, un'iniziativa che punta a sensibilizzare i cittadini e i governi sull'impatto devastante della plastica monouso sull'ambiente e sui nostri oceani, promuovendo alternative riutilizzabili e sostenibili. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi oggi può fare una grande differenza. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Elementi del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa, nonostante la presenza di diversi cantieri lungo il percorso. Riduzione di carreggiata per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, chiuso lo svincolo di Muro Leccese sia in entrata che in uscita. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Sempre a Lecce ricordiamo la chiusura di via San Cesario tra via Raffaele Arpe e via Enrico Lupinacci per lavori fino al 25 luglio. In corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Ugento Casarano tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Maggi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giuliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lopopolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Maggi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
2: Un saluto, sono Gianni Maggi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria. Quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno 17, 18 e 19 luglio.
3: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale e finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà, senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra giurati e Radio Idea e Radio Mia di Napoli. Per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Eh sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Folti, il saltino indietro nel tempo all'anno 1986, True Colors, lei naturalmente da Cyndi Lauper, brano che ha fatto la storia diventando un inno globale all'autenticità, alla libertà di espressione e un punto di riferimento per la comunità LGBT. Oh, ben ritrovati, si parte, vai in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti. Troppo Forti con Alex De T.

0: Perfetto, mi prendi le calzette bianche dell'uomo ragno di Matteo?
1: Sì, amore, ci penso io.
0: Le hai trovate?
1: Ma io non le trovo, ma dove sta? Ma sei sicura che stanno qui?
0: Ah, proprio vero, voi uomini non trovate mai niente. Vengo io, va.
2: Ma perché noi uomini non troviamo mai le cose? Non è un luogo comune, gli uomini fanno più fatica delle donne a trovare ciò che cercano. La colpa sembra della diversa visione periferica nei due sessi. Sembra proprio così, Non è una questione di pigrizia, ma di natura, a quanto pare. Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, là dove invece noi uomini vediamo già sfocato. In alcuni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180 gradi, ma sono veramente bioniche queste donne, dai! L'origine di questa distinzione potrebbe però risiedere nelle abitudini sociali preistoriche. Le donne, occupandosi principalmente della raccolta di frutta, erbe e radici, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia. Al contrario, gli uomini, adibiti alla caccia, avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente e a concentrare l'attenzione su un oggetto alla volta, anche se a grandi distanze.
3: Troppo forti! Troppo forti!
2: Troppo forti! Hai sentito la notizia? Allora, quando vengo a casa che non trovo le cose, mi raccomando, non ti arrabbiare più. Dai, oh, è una cosa normale che noi uomini non vediamo quello che voi donne invece vedete. Beh, hanno un sesto senso, hanno tutto. Viva le donne, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. La musica, sì, quella di Paolo Belli col suo singolo per questa calda estate 2026, Profumo

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Alice Blasi, cantautrice e musicista emergente, che ci propone

0: Alice Blasi ci ha proposto Non mi va, brano di Detto senza filtri che dà voce a chi è stanco di dover dimostrare continuamente qualcosa agli altri.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti.
4: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per il vento forte segnalato tra Cattolica e Poggio Imperiale. Sulla statale 16 Adriatica un mezzo in panne rallenta la circolazione all'altezza di San Ferdinando di Puglia Sud sulla carreggiata nord. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce sulla tangenziale. Controlli della velocità in corso lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Ugento Casarano tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Bambina.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Generale stabilità nelle prossime ore sulla Puglia, ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso in più sulle zone più interne, Murge e Monti Dauni, ma comunque basso rischio di temporali. Grazie a questi venti un po' più, tra virgolette, freschi di grecale, temperature in lieve calo rispetto alle ultime giornate, con un caldo ben più vivibile e sopportabile. Anche nel fine settimana alta pressione in rinforzo con tempo generalmente soleggiato. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea. Stare con

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto, scusi, il market. Gentilmente signora, avevate fatto voi l'ordine dei pannoloni per vitello?
0: No, niente.
1: Che ordinati?
0: Ah, non lo so, io ho sbagliato il numero perché noi proprio di pannoloni non...
1: No, quelli per i vitelli da latte, da uso animale.
0: Non so, questa è una casa privata, non so perché abbia questo numero.
1: Ma avete vitelli in casa, scusi?
0: Beh, visto che mi sta prendendo in giro, vero?
1: No, cioè non sono i suoi comunque.
0: No.
1: Ok, va bene, grazie, la saluto.
0: Grazie.

E quindi anche questi ci restano sulla coppa, pannoloni per vitelli da latte in offerta all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto per incominciare questa ultima puntata della settimana all'insegna dell'ilarità, della spensieratezza e di chi più ne ha più ne mezza. Ho messo la Z alla fine per fare la rima baciata. Buona musica, consigli e soprattutto situazioni imbarazzanti, questo è Supermarket Show.

E chiudiamo la settimana quest'oggi con l'ultima puntata dell'almanacco San Bastiano delle chiavi perdute. Era il sacrestano più sbadato del nord Italia, perdeva le chiavi della chiesa almeno 3 volte a settimana, finché un giorno, disperato, le gettò in un pozzo pregando: se è tua volontà, riportamele tu. La mattina dopo trovò il mazzo appeso al cancello, infilato in una ragnatela. Il vescovo lo dichiarò protettore degli smemorati cronici e da allora chi perde qualcosa lo invoca con una breve preghiera popolare: San Bastiano, chiavi e cervello, riportami almeno quello. È patrono degli sbadati, dei portinai e di chi apre la porta di casa solo dopo averla chiusa 3 volte.

0: Pronti, ho visto.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi, disturbo. No, gentilmente, in merito a questo, quel discorso che abbiamo fatto poco fa, in merito alle chiavi perdute.
1: Guarda che ho sbagliato il numero, io non ho ricevuto nessuna cosa per le chiavi perdute.
2: No, di San Bastiano, attenzione, San Bastiano.
1: No, guardi, c'è proprio un errore, non so di che cosa sta parlando.
2: Che le aveva buttate nel pozzo e poi le ritrovate a distanza di giorni attaccate.
1: No, guardi, la salute.

0: Ecco poi l'incredibile scoperta, arrestata la nonna, un cold case rimasto nel mistero per più di 27 anni risolto per caso con un test del DNA. Una ragazza di 23 anni, Jen Rose Gervatoschi, originaria del Michigan negli Stati Uniti, ha raccontato su TikTok l'incredibile storia in cui è stata protagonista. Grazie al suo test genetico effettuato per gioco, le autorità sono riuscite a risolvere un delitto avvenuto prima che la ragazza venisse al mondo. Il gesto della giovane ha avuto un risvolto incredibile incastrando la nonna materna. Adesso finita in manette.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, scusi, no, per questa notizia alla fine era stata la nonna poi.
1: Cosa?
0: No, dicevo, era stata la nonna in base al test del DNA.
1: Ho capito io,
0: no, ha sentito la notizia?
1: Che notizia?

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratta dal disco degli Eagles.
0: Non mi interessa, buonasera.
1: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party. Ma con tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J. Day Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti.
1: Cosa?
0: Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, non lo vedo più.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente, Supermarket Meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa, ma buona.
2: Ventosa con temperature che si stanno abbassando o siamo ancora, diciamo, su una media un po' troppo?
1: Non lo so, ora.
2: Non è stato caldo, insomma, ecco, comunque l'importante è quello.
1: Non caldo.
2: Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto, prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, se erano mossi o agitati?
1: No, guardi, arrivederci.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire. Sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Amici di Supermarket Show, oggi venerdì chiudiamo la settimana come di consuetudine con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, e se ricordate tanto tempo fa è stato nostro ospite con il singolo Mi Confondi, quest'oggi abbiamo una vita sola, errori, esperienze, gioie e dolori. Torna al supermarket Nearco. Bentornato Nearco.
1: Ciao.
0: Allora, parliamo appunto di questa canzone in cui tu nel tuo brano appunto parli di un saliscendi di emozioni, di conti che prima o poi vanno pagati in prima persona. Qual è stato l'errore o lo sbaglio che ti ha costato di più, ma che oggi rifaresti senza pensarci due volte?
1: Devo dire appunto che abbiamo una vita sola, già il titolo un pochettino ci fa capire come bene o male dobbiamo stare molto da un lato attenti alle nostre scelte, alle cose che dobbiamo fare, perché poi non si torna mai indietro, mentre dall'altra parte è anche vero che ogni tanto bisogna buttarsi e pensare anche di fare qualche errore. Riguardo la tua domanda, è proprio il cercare di vivere, provare a vivere come artista, come cantante o anche come DJ, che insomma è un po' il mio mondo, potrebbe anche essere stato un errore, visto che ho una laurea in scienze agraria, però alla fine credo che insomma non tornerei indietro. Questa cosa la voglio proprio ancora confermare, e sono ancora qui insomma che vado avanti per sempre la mia strada.
0: Ascolta Nearco, la tua ricetta contro i rimpianti è vivere seguendo pancia, testa e sensibilità. Quando queste tre cose si mettono a litigare tra loro, l'artista a chi dà retta per fare la mossa giusta?
1: L'artista purtroppo per lui deve dar retta alla pancia, perché se ragiona troppo, effettivamente ci sono tanti buoni motivi per prendere altre strade, ecco, e quindi l'artista deve continuare a lavorare di cuore, di pancia e di istinto, ecco. Poi chiaramente nell'ambito poi dell'amministrare la propria vita, nelle cose che riguardano non più il lavoro ma i propri stessi, devi cercare invece di mantenere, ecco, le montagne russe che abbiamo noi sempre, abbastanza equilibrate.
0: Esatto. E poi tra l'altro la montagna russa è proprio è centrato, la vita è una montagna russa, a volte sei su, a volte scendi in velocità, però comunque è il suo bello. Nearco, per questa estate 2026, ormai siamo nel mese di luglio, siamo nel pieno, la tua estate artistica, ci sono serate, concerti in giro, cosa hai organizzato?
1: Ce ne sono tanti, basta andare un po' sui miei social, magari anticipo già la domanda che mi farai più tardi per quello che riguarda appunto social, Instagram e Facebook. E Nearco Official è Instagram, e invece Nearco Cristiani è il mio profilo Facebook. Troverete praticamente ogni sera un appuntamento, e concentrato soprattutto nella mia zona, l'Emilia Romagna, tra la Riviera e anche insomma le sagre, le feste paesane, i locali, le scene spettacolo e insomma i DJ show come li chiamo io. Quindi se venite a trovarmi nei miei social troverete praticamente ogni sera un appuntamento diverso.
0: E lui è Nearco al Supermarket Show, ti ringrazio molto di essere tornato a farci compagnia con la tua musica, e ora ci ascoltiamo Abbiamo una vita sola. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: PR politico dell'agenzia DIA.
1: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. Il timballo a che ora passate stasera? Per 7:30?
0: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo una famiglia che...
1: Di che?
0: Una famiglia.
1: No, ho capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
0: No, no, qui non ho ordinato niente io.
1: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
0: Che cosa?
1: Timballo di Lampredotto, di trippa.
0: Ah, no, no, no, no. Io sono sola, guardi.
1: È tutto suo? Cioè l'ha ordinato per lei?
0: No, no, io non ho ordinato niente.
1: Ma scusi, chi l'ha ordinata allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
0: Ma lei.
1: Non ho capito,
0: chi
1: scusi.
0: Vuole?
1: Sì.
0: Chi vuole lei?
1: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
0: Sì.
1: Avevate ordinato il timballo.
0: Capito, ma lei chi vuole? Ha noi, sbagliato.
1: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
0: Mariani è morto, non c'è più.
1: Ma, ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
0: 14 anni.
1: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
0: Ah, io non lo so chi vuole lei.
1: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
0: No, no, io no.
1: E che ci facciamo noi adesso?
0: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
1: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
0: Sì, lo so.
1: Non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
0: Sì, ha ragione, però io non ho ordinato niente.
1: Ho capito, qui si sarà sbagliati,
0: ha
1: dice?
0: Ha sbagliato.
1: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace?
0: Ne voglia.
1: Ah, le piace?
0: Come no? Sì.
1: E che allora come mai non qui, cioè le piace ma non
0: come
1: la ordina?
0: Come mai? Questa è una casa privata, scusi.
1: Sì, sì.
0: E che vuole da me?
1: No, non ha capito. Ho detto lei le piace la trippa, ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
0: No, niente, non ho ordinato niente.
1: Ma di solito la trippa, scusi, se mi permetto, come la fa? In umido o col timballo fatto tipo a tortino?
0: Non lo so, non la fa mai.
1: La compra già
0: la
1: fatta.
0: La prendo fatta.
1: Buona la trippa, in umido con sopra il pecorino.
0: Sì.
1: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Di niente, arrivederla.

Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show. Giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: 있어.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

Nico Schiodetto di Trebimeteo agli amici di Radio Idea. Generale stabilità nelle prossime ore sulla Puglia, ritroveremo cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso in più sulle zone più interne, Murge, Monti Dauni, ma comunque basso rischio di temporali. Grazie a questi venti un po' più tra virgolette.

0: Sono le 12 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Vün, du-

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per il vento forte segnalato tra Cattolica e Poggio Imperiale. Sulla statale 16 Adriatica un mezzo in panne rallenta la circolazione all'altezza di San Ferdinando di Puglia Sud sulla carreggiata nord. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce sulla tangenziale. Controlli della velocità in corso lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Ugento Casarano tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Noi due siamo bravi,

0: Sono le 14 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Rootbox. Shake your Rootbox.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 3 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, protettore di geometri, architetti e costruttori. Celebre il suo invito a vedere per credere. Prepariamoci a sfogliare insieme le pagine della nostra storia. Ebbene, partiamo con un anniversario malinconico ma leggendario per il mondo della musica. Il 3 luglio 1971, a soli 27 anni, moriva a Parigi Jim Morrison, il leader frontman dei The Doors. Il re Lucertola, poeta ribelle, icona assoluta del rock psichedelico, veniva ritrovato privo di vita nella vasca da bagno della sua casa nel quartiere del Mar Ice. Oggi la sua tomba al cimitero di Perla Chase resta uno dei luoghi di pellegrinaggio più visitati al mondo. Gli eventi che hanno fatto la storia: nel 1986 a Stoccarda in Germania l'ingegnere Carl Benz fa fare il primo giro di prova pubblico alla Benz Patent Motorwagen, considerato ufficialmente la prima automobile della storia con motore a scoppio. Nel 1962 la Francia dichiara ufficialmente l'indipendenza dall'Algeria, ponendo fine a una sanguinosa guerra di liberazione durata 8 anni e segnando la storia della decolonizzazione. Nel 1985 nelle sale cinematografiche americane esce Ritorno al futuro, il capolavoro di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, diventerà una delle trilogie più iconiche e amate della storia del cinema. E oggi facciamo gli auguri a grandi star del cinema e protagonisti della cultura. Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori del XX secolo, autore di capolavori della letteratura mondiale come La metamorfosi e Il processo. Tom Cruise, attore e produttore cinematografico statunitense, icona di Hollywood e protagonista di saghe cult come Top Gun e Mission Impossible. Connie Nielsen, attrice danese, celebre per aver interpretato la regina Lucilla nel colossal Il gladiatore. E Flavio Insinna, amato attore, showman, conduttore televisivo italiano. Oggi si celebra anche la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, un'iniziativa che punta a sensibilizzare i cittadini e i governi sull'impatto devastante della plastica monouso sull'ambiente e sui nostri oceani, promuovendo alternative riutilizzabili e sostenibili. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi oggi può fare una grande differenza. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: occhi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora qualche residuo annuvolamento si farà vedere in Puglia nelle prossime ore, nel Tarantino sarà possibile anche qualche breve piovasco, ma più che altro il vento sarà il vero protagonista nelle prossime ore e nel weekend, con venti sostenuti dai quadranti settentrionali e mare localmente mosso soprattutto l'Adriatico. In compenso sono venti questi che hanno spazzato l'ondata di caldo dei giorni scorsi, quindi da quel punto di vista weekend piacevole, con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Per dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: GR Commissioni dell'agenzia Dire.
1: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia

0: sollecitazioni, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del Presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go.

0: on time.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
3: Radio Idea.

0: pubblico dell'agenzia DIA.
1: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'assemblea di ANIA. Il presidente

0: Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in un messaggio, invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo, avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per il vento forte segnalato tra Cattolica e Poggio Imperiale. Sulla statale 16 Adriatica un mezzo in panne rallenta la circolazione all'altezza di San Ferdinando di Puglia Sud sulla carreggiata nord. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce sulla tangenziale. Controlli della velocità in corso lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Ugento Casarano tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ancora qualche residuo annuvolamento si farà vedere in Puglia nelle prossime ore, nel Tarantino sarà possibile anche qualche breve piovasco, ma più che altro il vento sarà il vero protagonista nelle prossime ore e nel weekend, con venti sostenuti dai quadranti settentrionali e mare localmente mosso, soprattutto l'Adriatico. In compenso sono venti questi che hanno spazzato l'ondata di caldo dei giorni scorsi, quindi da quel punto di vista weekend piacevole, con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Per dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e stiamo per chiacchierare con Piero Mazzocchetti. Ciao Piero, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti, eccoci qua.
1: Come stai?
2: Bene, in questo momento ho i piedi in mezzo all'acqua.
1: Siamo in estate, ci sta. Bene.
2: Quindi è bellissimo fare questa intervista, che forse non è delle prime che faccio in acqua dopo 5 anni di carriera, quindi mi fa piacere.
1: Questo è il bello proprio della tecnologia, no? Quando si fanno le cose a distanza, ma soprattutto il bello è di essere anche artisti, cantanti come te, giusto?
2: Esatto, e di essere al mare, di avere questa
1: di
2: fortuna,
1: essere al mare, ma soprattutto di essere personaggi, come dire, non di scienza ma di arte, no? Perché i personaggi scientifici di solito, no, devono essere per forza in studio, invece tu che sei un artista, le interviste ti puoi permettere anche di farle magari a distanza, direttamente dal mare.
2: Esatto, a parte che il sfondo è bellissimo e quindi c'è anche una creatività maggiore, ecco, è un'artisticità spiccata se guardi il mare, ecco.
1: Bene, allora Piero Mazzocchetti, sei qui a presentarci il progetto di Rimorchi SPA, dove c'è anche la tua collaborazione dentro, vero?
2: Sì, sì, quando il produttore Marco Iantonis mi ha contattato e mi ha detto se volevo partecipare a questo... a questa contaminazione tra generi, tra il rap e la lirica, io all'inizio ho detto oddio, ma il rap è lontano dalla lirica, no? Invece poi quando ho ascoltato che il progetto era l'inno, il canto degli italiani, ho detto ma perché no, io sono un cantante istituzionale e credo che sia anche un linguaggio nuovo per far parlare, per comunicare con i giovani, anche se l'arrangiamento è originale del 1990, perché Rimorchi SPA erano un gruppo in voga in quegli anni. Io sono un 48enne, quindi in quegli anni sono cresciuto musicalmente e sono molto legato a quel suono che abbiamo volutamente fatto rimanere intatto e integro a quegli anni lì. Ed è stato un momento anche molto bello e emozionante, perché abbiamo rispettato sia l'inno di Mameli come testo e la musica di Novaro, quindi al di là del ritmo, del rap, delle sincope e ovviamente dei cori così anche molto belli, quasi gridati, però il concetto del messaggio c'è tutto ed è un rispetto importante per la nostra bandiera e per la nostra nazione che sta attraversando in questo periodo un momento di grande difficoltà.

0: po' come probabilmente la situazione geopolitica che c'è nel mondo in generale, ecco, di grande confusione e soprattutto di incertezza.
1: Quindi diciamo che Lino Di Mameli diventa un mix tra rap e musica lirica, no? Il rap cantato dai Rimorchi S.P.A. e la parte lirica ovviamente da te, Piero Mezzocchetti. In occasione probabilmente del 2 giugno, no? Questa idea.
0: Sì, sì, però io poi ero impegnato per ovviamente momenti istituzionali importanti sia a Roma sia fuori, per ovviamente dare importanza alla nostra Repubblica, però siamo usciti qualche giorno dopo e il risultato è stato lo stesso, perché di fatto, sai, il 2 giugno c'è sempre molta confusione, tante piazze, tante manifestazioni, tanti impegni, e invece abbiamo avuto la possibilità di avere un bellissimo riscontro, e soprattutto anche inaspettato, perché si sa, no, l'inno è l'inno e va rispettato, e invece ci sono arrivate testimonianze di grande affetto e stima anche da parte delle istituzioni, che hanno trovato in questa fragranza nuova, in questa contaminazione, un rispetto comunque importante sia per la nostra bandiera, per la Repubblica e soprattutto per l'inno.
1: Esatto, Repubblica Italiana che, come dicevo, viene celebrata, festeggiata il 2 giugno, ma peccato però per il Mondiale, lo avremmo potuto utilizzare anche in occasione del Mondiale di calcio per la nostra Italia, per gli azzurri.
0: Ah sì, perché giochiamo ancora a calcio. Ah, bene.
1: No. Certo che
0: io
1: ci giochiamo.
0: Al 2006 quando
1: lo so.
0: Proprio in tribuna autorità a Berlino.
1: Però dico, ci fosse andata bene, magari potevamo utilizzarlo anche, insomma, per i mondiali di calcio.
0: Ma speriamo, vediamo.
1: Magari in futuro.
0: Se dovessimo tornare nei prossimi 40 anni a giocare un mondiale. Mi spiace per mio figlio che ha 13 anni
1: e non ha ancora visto un mondiale della nostra nazionale. Però magari potrebbe essere, che ne so, per gli europei tra poco.
0: Ma gli europei l'abbiamo vinti, però poi che cosa è successo? È stato, forse era meglio non vincerli e partecipare ai mondiali.
1: Piero Mazzocchetti, ti abbiamo conosciuto, sappiamo tutti il tuo talento, il tuo appunto personaggio, la tua arte, ma ti abbiamo visto in TV nel 2007 tra i big del Festival di Sanremo, insomma 2007, 2027, l'anno prossimo, che dici, facciamo...
0: 20 anni. Sì, poi grazie a Dio dopo Sanremo sono state tantissime cose sia in Italia che all'estero, a parte la televisione, ma ho partecipato anche nel 2017 a Tale Quale Show, mi sono divertito come un pazzo, e grazie a Tale Quale Show di Carlo Conti ho avuto anche la possibilità di prendermi un po' meno sul serio, no? Perché sai, noi cantanti lirici nel crossover poi siamo pochi in Italia a farli, il Capostipite e Bocelli sono io, il Volo, insomma siamo pochissimi davvero, ma sia in Italia che nel mondo. Ci prendiamo un po' più sul serio perché il genere ce lo impone, e invece mi sono molto smollato, come si dice, no? Dopo Tale e Quale, e questa è stata anche la possibilità, grazie a Tale e Quale, di poter collaborare a un progetto come quello dei Rimorchi, insomma. Quindi vediamo cosa succede, speriamo che ci sia un po' un ritorno anche alla musica tra virgolette classica, che paradossalmente quando io feci Sanremo nel 2007 la musica classica era la mia, quindi la romanza classica, no? Oggi, quasi dopo 20 anni, la musica classica è diventata la musica pop rock degli anni nostri, no? Di 20 anni fa, 25 anni fa. Quindi adesso c'è un'inversione di tendenza importantissima. E quindi la musica moderna oggi, il trap, indie, tutte le contaminazioni, no? Rap, afro. Quindi il classico oggi è il pop. Quindi mio figlio, quando dico musica classica, non si parla di Mozart, Beethoven o Puccini o Verdi, ma si parla di cos'è? Raff, Venditti, Baglioni.
1: Certo, sì.
0: Quindi,
1: sì,
0: insomma, va un po' spiegata questa cosa, c'è un po' di confusione.
1: Va bene, allora noi incrociamo le dita per te, perché no, per tutto quello che verrà, se ci sarà Sanremo, ma insomma per tutto quello che ci sarà nel prossimo imminente futuro. Ti auguriamo una buona estate e grazie per essere stato con noi. Grazie a Piero Mazzocchetti.
0: Grazie, grazie a tutti, grazie.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività

0: concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: dei cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora qualche residuo annuvolamento si farà vedere in Puglia nelle prossime ore, nel Tarantino sarà possibile anche qualche breve piovasco, ma più che altro il vento sarà il vero protagonista nelle prossime ore e nel weekend, con venti sostenuti dai quadranti settentrionali e mare localmente mosso soprattutto l'Adriatico. In compenso sono venti questi che hanno spazzato l'ondata di caldo dei giorni scorsi, quindi da quel punto di vista weekend piacevole, con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Per dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Proseguono a Lecce i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci, nelle due direzioni. Termine previsto per il prossimo 25 luglio. E ricordiamo che fino al 13 settembre si torna a viaggiare con il servizio Salento in bus, il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere. Il tutto integrato da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

una bevanda fresca, poi un bel colpo d'occhio, semmai anche il rumore, anche se non sei al mare, ma il rumore, quello ci piace. E poi la musica di Riviera Trend. Devo dire che ho narrato un momento ideale per tutti noi che siamo insieme in questo momento, in quest'estate. Ci sono due singoli, niente male: Harry Styles con Dance No More e poi segue Carlita e Sophie Tucker con Manhattan.

0: Facciamo una pausa veramente cortissima, mi sa che neanche te ne accorgi. Poi torna il programma che suona solo la musica che esce in questo momento, MP Trend.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Riviera Trend.

all'interno di MP Trend, adesso uno spazio molto dance, perché prima c'è un trio, Molella, Grifo e Toki con Corazon on Digital. Poi se ne parla tanto, avete sicuramente saputo che Gabri Ponte e Jovanotti insieme per una canzone italiana, e il testo è bello bello stile Jovanotti con un bel significato. Il titolo è DNA.

0: questa è la bella musica di Riviera Trend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

piccola pausa, tu stai lì, rimani lì, tra poco continuiamo a suonare il sound che esce in questo momento e abbiamo ancora tante novità, tra cui anche la nuova di Basico che tutti stiamo aspettando.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: protagonista nelle prossime ore e nel weekend, con venti sostenuti dai quadranti settentrionali e mare localmente mosso, soprattutto l'Adriatico. In compenso sono venti questi che hanno spazzato l'ondata di caldo dei giorni scorsi, quindi da quel punto di vista weekend piacevole, con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Per dettagli in ogni caso sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

siamo nel livello numero 3. Questa è la fase leggendaria di MP Trend, dove suoniamo i singoli che arrivano in questo momento, e siamo veramente contenti di poter suonare da questo momento, visto che l'embargo finisce oggi, il nuovo di Basico per quest'estate 2026, un singolo fantastico dal titolo 6-6. Non smettete mai di ascoltarlo. Basico 6-6.

Gianlu, il featuring di Virtus ed era New Era. La musica nuova continua in MP Trend, c'è Disco Bambino, poi il grande Nile Rodgers che continua a fare produzioni nuove, la voce di Sofia Liz Baxter e questa è Dancing Without You.

0: Noi ci fermiamo qui, torniamo tra quanto? Tra 7 giorni, certo, per 60 minuti dedicati alla musica nuova. Voi lo sapete, continuate ad ascoltare Basico con 6-6. Abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Conway.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: È l'una e un minuto. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.